0: se pa tout moun ki kon sa wap di la yo, non, fwè. Se sa. Michele, merci beaucoup.
1: Radio Boss 103.9 FM Stereo.